0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Ya, Sabah FM bagus.